0: Popwijzer op Radio Horizon met Hans van der Meijs. Hans@rtvhorizon.nl.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capisce.